0: Tradicionalna, jedina i najveselija fešta od Puži čekava si ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasno u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bellboysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!
2: Sommer auf Radio Pula.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. Cresce la pressione sul caso dell'ecocidio di Gospice. L'opinione pubblica chiede responsabilità per lo smaltimento illegale di 37 tonnellate di rifiuti tossici in Lica. Al termine della riunione del governo e della coalizione di maggioranza, il premier Andrei Plenković ha annunciato che le operazioni di bonifica saranno accelerate e ha assicurato che l'acqua Gospice è sicura per il consumo. Le rassicurazioni arrivano anche dal direttore dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, Krunoslav Capak. Ha smentito le notizie secondo cui l'acqua non sarebbe stata sottoposta per 5 mesi ai controlli sulla presenza di PFAS, le cosiddette sostanze terne, sottolineando che le analisi finora effettuate ne confermano la sicurezza sanitaria nella regione della Lika e di Senja. In un'intervista alla radiotelevisione croata, ieri sera la ministra della protezione dell'ambiente, Maria Vučković, ha definito il caso in Lika un grave reato contro l'ambiente. Vučković ha ribadito che le responsabilità verranno accertate nell'ambito di un procedimento penale. La bonifica dell'area, ha sottolineato la ministra, è responsabilità dello Stato e i rifiuti saranno rimossi tempestivamente. Vučković ha inoltre confermato che venerdì sarà a Gospić per la seduta del Comitato parlamentare per la tutela dell'ambiente. Controlli rafforzati della polizia stradale oggi a Pinguente fino alle 11.30 sull'uso delle cinture di sicurezza e del cellulare durante la guida. L'obiettivo è ridurre il numero degli incidenti stradali. Nei primi 7 mesi dell'anno nella zona si sono verificati 55 incidenti. Una persona è morta, 7 hanno riportato ferite gravi e 24 ferite lievi. La violazione più frequente è stata l'eccesso di velocità. È atteso per questa sera uno degli eventi astronomici più importanti dell'estate. L'eclissi totale di Sole sarà osservabile nella fascia della totalità che attraversa Groenlandia, Islanda e un'ampia parte della Spagna. L'eclissi inizierà intorno alle 19.30, quando il Sole sarà già basso sull'orizzonte. In alcune zone dell'Europa settentrionale e occidentale la Luna arriverà a coprire oltre il 90% del disco solare. La fase di totalità durerà circa 2 minuti in alcune aree della Spagna. E dopo il tramonto, spazio alle persone le celebri stelle cadenti di agosto. Appuntamento letterario questo pomeriggio alla Casa degli Scrittori di Pisino, la Hijod Besid, con Emina Selimovic. Dottoranda in letteratura comparata, Selimovic è autrice di 4 raccolte di poesie e vincitrice di numerosi premi letterari regionali. A dialogare con lei sarà Daniel Mohorovic. Al centro dell'incontro l'opera dell'autrice, la poesia e la letteratura contemporanea. Inizio alle 18.30. Il meteo oggi, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, vento debole o moderato di bora, temperature massime tra 33 e 37 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.00.

Radio Pola Notizie. Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. L'ecocidio in Lika sta scuotendo tutta la Croazia con forti preoccupazioni sulla quantità di rifiuti, compresi i materiali pericolosi ed ecotossici, la contaminazione del terreno e il possibile impatto sulle acque sotterranee. La regione litoraneo-montana ha chiesto di intensificare i controlli sulla qualità dell'acqua dell'isola di Arbe, particolare attenzione alla possibile presenza di metalli e sostanze PFAS, con analisi che saranno effettuate ogni mese invece che due volte all'anno, come fatto finora. A destare preoccupazione il collegamento tra il sistema di fornitura idrica di Arbe e le risorse della Lika. L'isola infatti riceve l'acqua dalla terraferma attraverso l'impianto di Hrmotine che utilizza le acque dei fiumi Lika e Gatska. Emergenza incendi in Dalmazia. La notte scorsa un vasto rogo è divampato a Dubrovnik Ragusa, nel quartiere di Gorica. Causa il forte vento, in pochi minuti le fiamme si sono propagate alla vicina pineta, arrivando a minacciare anche un paio di abitazioni. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è stato circoscritto poco prima delle due. In fumo circa 6.000 metri quadrati di superficie. Fonti ufficiose riportano che a provocare il rogo sarebbero stati dei fuochi d'artificio. E proprio sui fuochi d'artificio arriva ora una decisione dei vigili del fuoco della regione istriana. Stop alle autorizzazioni per gli spettacoli pirotecnici almeno finché resterà elevato il rischio di incendi. Gli amici degli animali plaudono alla decisione e chiedono che il provvedimento venga esteso a tutta la Croazia. Nel 2024 nel paese sono stati organizzati 594 fuochi d'artificio pubblici, 117 a luglio e 113 ad agosto. L'associazione propone di limitarli a un massimo di 3 all'anno per ogni comunità locale. Chiede inoltre il divieto dei fuochi d'artificio più rumorosi, restrizione alla vendita e alla pubblicità dei prodotti pirotecnici e l'abolizione del periodo dal 27 dicembre al 1 gennaio durante il quale ne è consentito l'uso. Secondo gli amici degli animali, gli spettacoli pirotecnici estivi provocano sempre più segnalazioni da parte dei residenti per il disturbo e lo stress agli animali e per l'inquinamento ambientale. E adesso le notizie dall'estero. Sale a 254 il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Colombia con una magnitudo di 7,4. A 36 ore dal sisma i soccorritori hanno estratto viva dalle macerie a Pereira una donna di 36 anni. Si cercano ancora circa 200 dispersi. È stato il terremoto più distruttivo che ha colpito la Colombia in questo secolo. Particolarmente colpita la regione del Caffè, dove sono crollati edifici residenziali, scuole e strutture sanitarie. I feriti sono più di 2.500. Una vittima e 8 feriti a Novorossiysk, sul Mar Nero, in seguito a un attacco ucraino. Secondo il sindaco Andrei Kravchenko, sono state danneggiate 4 aziende e più di 20 edifici residenziali. Un'altra persona è morta negli attacchi nel resto della regione, dove si registrano anche diversi feriti. A Sebastopoli, in Crimea, le autorità russe riferiscono invece di aver abbattuto più di 30 droni. E nella notte Mosca ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Ucraina. A Zaporizhzhia è stato incendiato un centro commerciale e circa 1.200 abitazioni sono rimaste senza elettricità. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha riferito ieri di aver consegnato ai negoziatori americani nuove proposte per il piano di pace e per porre fine alla guerra, entrata nel suo quinto anno. Cultura e spettacoli. Questa sera alla Fortezza Casoni Vecchi di Pola, concerto della Clappa Fioc dal titolo Canzone sotto le Perseidi. Il gruppo riunisce cantanti di Pola che da anni coltivano la tradizione del canto delle clappe in diverse formazioni musicali. Il programma sarà dedicato alla bellezza del canto tradizionale, allo stare insieme e al piacere della musica. Inizio alle 20:30. L'ingresso è gratuito. Il meteo per il resto della giornata, tempo sereno o poco nuvoloso, vento debole o moderato di bora. Temperature massime tra 33 e 37 gradi. Grazie dell'attenzione, prossima edizione il GR delle 16:30.

Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti, la pensione è spatata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Scandalo rifiuti a Gospic. Cresce la pressione sul caso dell'ecocidio dopo lo smaltimento illegale di 37 tonnellate di rifiuti tossici. Fuochi d'artificio in Istria. Stoppa le autorizzazioni finché resterà elevato il rischio di incendi. Gli amici degli animali chiedono il divieto in tutta la Croazia. Colombia, drammatico il bilancio del devastante terremoto. Proseguono le operazioni di soccorso e le ricerche. Eclissi totale di sole. Questa sera sarà visibile parzialmente anche dalla Croazia, con le condizioni migliori in Istria e nel Quarnero. Calesano, sabato 15 agosto, torna la festa delle ciocche, con una giornata di tradizione, gastronomia, musica e spettacolo. Il meteo per il resto della giornata: tempo sereno, poco nuvoloso, vento debole o moderato di bora. Temperature massime tra 33 e 37 gradi. Domani prevalentemente sereno e soleggiato, vento debole o moderato di bora. Temperature minime tra 23 e 27 gradi, le massime invece tra 32 e 35.

0: Cresce la pressione sul caso dell'ecocidio di Gospic. L'opinione pubblica chiede responsabilità per lo smaltimento illegale di 37 tonnellate di rifiuti tossici in Lica. Al termine della riunione del governo e della coalizione di maggioranza, il premier Andrei Plenković ha annunciato che le operazioni di bonifica saranno accelerate e ha assicurato che l'acqua Gospic è sicura per il consumo. Le rassicurazioni arrivano anche dal direttore dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, Krunoslav Capak. Ha smentito le notizie secondo cui l'acqua non sarebbe stata sottoposta per 5 mesi ai controlli sulla presenza di PFAS, le cosiddette sostanze eterne, sottolineando che le analisi finora effettuate ne confermano la sicurezza sanitaria nella regione della Lika e di Senja. In un'intervista alla radiotelevisione croata ieri sera, la ministra della protezione dell'ambiente, Maria Vucković, ha definito il caso in Lika un grave reato contro l'ambiente. Vucković ha ribadito che le responsabilità verranno accertate nell'ambito di un procedimento penale. La bonifica dell'area, ha sottolineato la ministra, è responsabilità dello Stato e i rifiuti saranno rimossi tempestivamente. Vucković ha inoltre confermato che venerdì sarà a Gospic per la seduta del Comitato parlamentare per la tutela dell'ambiente. Dopo tutte le notizie sull'emergenza ambientale a Gospic, la regione litoraneo-montana ha chiesto di intensificare i controlli sulla qualità dell'acqua dell'isola di Arbe. Particolare attenzione sarà dedicata alla possibile presenza di metalli e sostanze PFAS con analisi che d'ora in poi saranno effettuate ogni mese. A destare preoccupazione è il collegamento tra il sistema di fornitura idrica di Arbe e le risorse idriche della Lika. L'isola infatti riceve l'acqua dalla terraferma attraverso l'impianto di Hermotine che utilizza le acque dei fiumi Lika e Gatska. Il direttore dell'Istituto regionale di sanità pubblica, Željko Linšak, ha dichiarato che finora le analisi effettuate non hanno evidenziato alcun impatto dell'inquinamento legato a Gospic. Saranno comunque effettuati ulteriori prelievi e analisi. I risultati verranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto. Emergenza incendi in Dalmazia. La notte scorsa un vasto rogo è divampato a Dubrovnik Ragusa nel quartiere di Gorica. Causa il forte vento, in pochi minuti le fiamme si sono propagate alla vicina Pineta, arrivando a minacciare anche un paio di abitazioni. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è stato circoscritto poco prima delle 2. In fumo circa 6.000 metri quadrati di superficie. Fonti ufficiose riportano che a provocare il rogo sarebbero stati dei fuochi d'artificio. E proprio sui fuochi d'artificio arriva ora una decisione dei vigili del fuoco della regione istriana. Stoppa le autorizzazioni per gli spettacoli pirotecnici, almeno finché resterà elevato il rischio di incendi. Gli amici degli animali plaudono alla decisione e chiedono che il provvedimento venga esteso a tutta la Croazia. Nel 2024 nel paese sono stati organizzati 594 fuochi d'artificio pubblici, 117 a luglio e 113 ad agosto. L'associazione propone di limitarli a un massimo di 3 all'anno per ogni comunità locale. Chiede inoltre il divieto dei fuochi d'artificio più rumorosi, restrizioni alla vendita e alla pubblicità dei prodotti pirotecnici e l'abolizione del periodo dal 27 dicembre al 1 gennaio durante il quale ne è consentito l'uso. Secondo gli amici degli animali, gli spettacoli pirotecnici estivi provocano sempre più segnalazioni da parte dei residenti per il disturbo e lo stress agli animali e per l'inquinamento ambientale. E adesso le notizie dall'estero. Sale a 254 il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Colombia con una magnitudo di 7,4. A 36 ore dal sisma i soccorritori hanno estratto viva dalle macerie a Pereira una donna di 36 anni. Si cercano ancora circa 200 dispersi. È stato il terremoto più distruttivo che ha colpito la Colombia in questo secolo. Particolarmente colpita la regione del Caffè, dove sono crollati edifici residenziali, scuole e strutture sanitarie. I feriti sono più di 2.500. Una vittima e 8 feriti a Novorossiysk sul Mar Nero in seguito a un attacco ucraino. Secondo il sindaco Andrei Kravchenko sono state danneggiate 4 aziende e più di 20 edifici residenziali. Un'altra persona è morta negli attacchi nel resto della regione, dove si registrano anche diversi feriti. A Sebastopoli in Crimea le autorità russe riferiscono invece di aver abbattuto più di 30 droni. E nella notte Mosca ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Ucraina. A Zaporizhia è stato incendiato un centro commerciale e circa 1.200 abitazioni sono rimaste senza elettricità. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha riferito ieri di aver consegnato ai negoziatori americani nuove proposte per il piano di pace e per porre fine alla guerra, entrata nel suo quinto anno. Dagli Stati Uniti, interpellato dai giornalisti sulla possibilità di candidarsi a un terzo mandato nel 2028, il presidente Donald Trump ha dichiarato che la legge in materia è molto chiara e rigorosa e l'ipotesi è vietata dalla Costituzione americana. Trump ha aggiunto di non fidarsi dell'Iran e che sarà l'America a controllare lo stretto di Hormuz e non Teheran. È atteso per questa sera uno degli eventi astronomici più importanti dell'estate. L'eclissi totale di Sole sarà osservabile nella fascia della totalità che attraversa Groenlandia, Islanda e un'ampia parte della Spagna, mentre dalla Croazia sarà visibile soltanto parzialmente. E le condizioni migliori nel paese saranno proprio a ovest, soprattutto in Istria e sul Quarnero. A Pola l'eclissi inizierà intorno alle 19:30 e raggiungerà il massimo alle 20:12, quando la Luna oscurerà circa l'82% del disco solare. Dato che il fenomeno avverrà poco prima del tramonto, per osservarlo sarà necessario trovare un punto con una visuale libera verso ovest. E dopo il tramonto, spazio alle Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto. Cultura e spettacoli, appuntamento letterario questa sera alla Casa degli Scrittori di Pisino, la Hijod Besid, con Emina Selimovic. Dottoranda in letteratura comparata, Selimovic è autrice di 4 raccolte di poesie e vincitrice di numerosi premi letterari regionali. A dialogare con lei sarà Daniel Mohorovic. Al centro dell'incontro l'opera dell'autrice, la poesia e la letteratura contemporanea. Inizio alle 18:30. Questa sera alla Fortezza Casoni Vecchi di Pola, concerto della Clapa Fioc dal titolo Canzone sotto le Perseidi. Il gruppo riunisce cantanti di Pola che da anni coltivano la tradizione del canto delle clape in diverse formazioni musicali. Il programma sarà dedicato alla bellezza del canto tradizionale, allo stare insieme e al piacere della musica. Inizio alle 20:30. L'ingresso è gratuito. Sabato 15 agosto a Galesano torna la Festa delle Ciocche, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate galesanese. Il programma si apre alle 8 del mattino con il giro in bicicletta con partenza da Piazza Grande. Un'ora più tardi la tradizionale frittata con le ciocche, insieme al face painting per i più piccoli e alla particolare gara ciclistica Chi fa meno, nella quale vince chi arriva per ultimo. La presidente della comunità degli italiani di Galesano, Diriana Del Caro Creia.
1: Poi si prosegue con la staffetta con il guscio di lumaca nel cucchiaio, quindi un gioco antico che noi lo abbiamo trasformato, invece dell'uovo ci mettiamo il guscio di lumaca, altro divertimento per piccoli e grandi direi. Quindi la Santa Messa alle 10:30. Invece nella nostra sede abbiamo organizzato quest'anno un'esposizione di quadri di un nostro compaesano, Antonio Leonardelli, e volevo ringraziare la figlia Doria e la nipote Martina che ci hanno dato questi quadri, e il nome della mostra è Il mio mondo galesano e il mare. Quindi il signor Antonio Leonardelli dipingeva squarci di Galesano e del mare, naturalmente, che comunque ispira tutti. La mostra è aperta dalle 9 alle 12 e poi dalle 18 alle 24. Quindi facciamo una piccola pausa e alle 17, sempre nella sede della comunità, abbiamo un laboratorio creativo per i bambini e continuiamo alle 18 con l'esibizione della banda d'ottoni della città di Dignano e della comunità degli italiani di Dignano. Quest'anno partono dalla piazza e hanno un breve concerto in piazza e poi si spostano verso la chiesetta di Sant'Antonio, quindi dove c'è comunque anche l'albero della cucagna. Prima di questo abbiamo l'ormai classica gara con i carretti e concludiamo con questa parte, come dicevo prima, con l'albero della cucagna nella piazzetta chiamata Toro. Quando finisce tutto questo ci spostiamo poi verso la comunità e verso il campo di Pallamano, dove abbiamo appunto la vendita della polenta con le ciocche, ma anche la frittata per chi vuole assaggiare un modo diverso di preparare queste lumache.
0: Voi galesanesi siete abituati alle lumache, ma quelli che le provano per la prima volta cosa dicono?
1: Ma di solito piacciono. Chi ha così è un po' scettico, poi quando le assaggia vede che sono qualcosa di particolare. Quindi nella ricetta tipica di Galesano fatte nel sugo e nella polenta, ma anche posso dire che poi piace anche questa frittata. Sono qualcosa di particolare e che, ripeto, nella maggior parte dei casi poi ritornano e non vedono l'ora di riassaggiarle l'anno dopo.
0: In serata dalle 20, musica dal vivo con il gruppo milanese Superstar Show Band, tra grandi successi pop e rock e spettacolo di trasformismo. Alle 22 la premiazione del concorso fotografico e alle 23:30 l'estrazione della ciocca d'oro.
1: Tutti quelli che comprano e assaggiano le nostre lumache hanno diritto di partecipare alla lotteria e qui come premio c'è la ciocca d'oro.

Il meteo, domani prevalentemente sereno e soleggiato, vento debole o moderato di bora. Temperature minime tra 23 e 27 gradi, le massime invece tra 32 e 35. Ed è tutto dal programma italiano, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con Radio Pola.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na Jadranskoj magistrali, zbog prometne nesreće u Brodarici kod Šibenika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, uz regulaciju policije. Zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili poteškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.